kwe walas be checho bibia. Onyami shao so dapide de tu ase para 4.7. Aha, ena me sorry so. Jumedia uti yatuni di asempa sanctuary. Miami di jumedia uchami. FM Reverend Bernard Amankwa. Onyami shao, dasene. Ode adomne dumia, yebe se shem. Makrao.